0: Ebro FM, la aragonesa. Ela, ela.
1: Solo éxitos. Solo éxitos.
2: Lungo il transito dell'apparente dualità.
0: Ebro FM, la aragonesa. Solo éxitos.
3: En un bar.

0: solo éxitos.
1: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare.
0: Solo éxitos.
2: Ebro FM, la aragonesa, solo éxitos.